Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Stai ascoltando Radio Padova.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Madame Marrakesh con Volevo Capire. Noi insomma ci stiamo invece orientando in questa nostra mattinata che ci vede tornare dalle 6 alle 9 ad accompagnarvi per tutta la settimana, dal lunedì al venerdì. Max Dupré con voi, è tempo di almanacco, i dati che arrivano di questa giornata 7 settembre. Santo del giorno, Santa Regina di Alise, mentre nel 1822 il Brasile dichiarava indipendenza dal Portogallo. 1860 Giuseppe Garibaldi invece entrava a Napoli con l'esercito dei Mille. Nel 1893 nasce a Genova invece il Genoa Cricket and Football Club, secondo alcune fonti la più antica società calcistica in Italia. 1927, l'anno prossimo festeggia i 100 anni, nasceva il primo televisore elettronico della storia. A 2 anni dall'invenzione di Baird, che secondo la tesi comune inizia la storia della televisione, l'inventore americano Phil Farnsworth costruisce il primo televisore elettronico della storia. Nati oggi c'è un personaggio in particolare, una cantante molto brava che festeggia i suoi 77 anni, è Gloria Gaynor, nata in New Jersey, il vero nome è Gloria Flaus, ora però nota come Gloria Gaynor, arrivata a successo nel 1974 con la sua disco music. Per quanto riguarda l'almanacco è tutto, tra poco Venusia con l'oroscopo, rimanete con noi, nel frattempo abbiamo una bella canzone, quella di Laura Pausini con Benvenuto.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi lunedì 7 settembre 2026. Ariete, la vostra settimana inizierà con la luna che nel pomeriggio diverrà positiva, consentendovi di ritrovare una certa energia utile per migliorare la resa in ambito professionale e, se vorrete, anche per tentare approcci più costruttivi nei rapporti familiari. Voto 7. Toro, le ore del mattino con la luna ancora in buon aspetto si riveleranno proficue, in seguito con concedetevi un po' di relax. Voto 8 meno. Gemelli, il ritorno all'attività dopo il weekend sarà reso un po' complicato dalla dissonanza di Mercurio, ma un piccolo aiuto arriverà dalla luna amica. L'amore è sereno e il voto è 7 più. Cancro, Marte, sempre nel segno per parte di oggi, sarà ancora affiancato dalla luna, affinché la vostra creatività sia produttiva, soprattutto nel settore professionale. Fate in modo però che anche i sentimenti possano trarne qualche beneficio. E voto 7 più. Leone, la luna nel corso della giornata arriverà nel segno confermando le sensazioni positive dell'ultimo periodo, nel contempo annunciando altre interessanti novità. Voto 8. Vergine, la presenza di Mercurio nel segno continua a portare buone notizie per gli affari, bene anche l'amore che vive degli slanci passionali di Marte amico. E 8 è il vostro voto. Bilancia, approfittate della presenza di Venere nel segno e della Luna che nel pomeriggio tornerà in aspetto armonioso al fine di correggere eventuali errori di giudizio. E voto 7 più. Scorpione, la Luna in mattinata sarà ancora in ottimo aspetto, quindi approfittatene per sistemare tutto al lavoro e per godervi poi svago o riposo. E voto 8. Sagittario, siate saggi, attendete il ritorno della luna in posizione favorevole se dovete prendere decisioni un po' delicate. Nel frattempo agite con cautela. Amore romantico e passionale. E voto 8 meno meno. Capricorno, se l'attività professionale è fonte di soddisfazione, la vita sentimentale continua ad essere un po' burrascosa. Siate pazienti e comprensivi. E voto 7. Acquario, Venere tra le stelle che favoriscono armonia e complicità e non solo nei rapporti affettivi. Verso il tardo pomeriggio, per la luna che si pone in aspetto dissonante, potreste avvertire un po' di maretta. Voto 8 meno. Pesci, l'opposizione di Mercurio potrebbe causare ancora per qualche tempo noie nel settore professionale. Tuttavia la luna fino al pomeriggio sarà benevola e vi donerà un po' di lucidità. Voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova. Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Padova Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora condizioni stabili anticicloniche nella giornata di lunedì sull'Italia e sul Triveneto, con temperature sempre molto elevate per il periodo. Le massime ancora toccano i 33-34 gradi sulle pianure. Avremo però qualche annuvolamento in più in montagna, specie dal pomeriggio sulle Alpi settentrionali, possibilità anche di qualche acquazzone temporale tra Alto Adige, Dolomiti, Cadore e Carnia. Poi con il passare dei giorni queste correnti atlantiche riusciranno a interessare maggiormente l'Italia e porteranno maggiore instabilità, specie da mercoledì, con un calo delle temperature. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Ligabue, questa è la mia vita, e poco fa invece queste erano le previsioni meteo della giornata di oggi, di questo avvio di settimana, grazie a Trevi Meteo che torneremo a sentire tra meno di un'ora. Max Dupré con voi fino alle 9, 328 319 8000 la nostra linea WhatsApp, e adesso Paola e Chiara con Fino alla fine.

Amore di Elisa, Radio Padova Ritmo Italiano, recentemente l'ha cantata davanti a un grande pubblico all'Arena di Verona, una grande festa di musica, e lei c'era con la sua bellissima voce. Ci stiamo avvicinando alle ultime notizie con la redazione, rimanete con noi, c'è spazio però ancora prima per Lorenzo Giovanotti e 6PM con I Love You Baby, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale. In Germania è la democrazia, parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, è il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e un minuto.
4: La vittoria di Antonelli in Formula 1 ha emozionato davvero tutti, a partire dai commentatori in televisione. Ancora buona giornata da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, alle 7 e 2 minuti, adesso Vasco Rossi con Signorita.

0: Che emozione, non tanto per la canzone di Vasco Rossi, che per carità ha il suo fascino, ma che emozione veder vincere un ventenne il Gran Premio di Monza, il Gran Premio d'Italia, in una gara appassionante già dai primi giri, con dei colpi di scena e anche delle uscite di strada piuttosto serie. Penso all'uscita di strada di Leclerc, che ha preoccupato molto per l'impatto ad altissima velocità. Fortunatamente non si è fatto nulla, se non un colpo della strega che speriamo non dia problemi, insomma, se non la necessità di qualche bel massaggio da parte del fisioterapista. Poi però la storia l'ha scritta davvero Kimi Antonelli, che a 20 anni è tornato a vincere su un circuito dove non vincevano gli italiani dal 1966. Da allora non si sentiva più l'inno di Mameli cantato per una vittoria che ha qualcosa di storico. Prima di Kimi, infatti, Ascari nel 1966. Giusto per farvi capire che le lacrime di Kimi Antonelli erano assolutamente giustificate ieri, un'emozione grande, grandissima, anche per i suoi genitori che erano a bordo pista, che lo hanno festeggiato, l'hanno visto stappare quella bottiglia di champagne dopo una gara davvero indimenticabile.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: quel che la musica può fare, presto detto, tanta compagnia, alleggerire anche i momenti di tensione, accompagnare anche le sconfitte dopo le vittorie. Abbiamo parlato della vittoria di Kimi Antonelli a Monza, una vittoria davvero storica che entrerà negli annali della storia della Formula 1, soprattutto per quanto riguarda il Gran Premio di Monza. Poi c'è da registrare invece la delusione delle nostre ragazze alla finalissima europea di volley. Hanno perso con una Turchia veramente grintosa che di fronte al pubblico di casa ha dato il meglio di sé, e per un momento abbiamo creduto nella possibilità di vincerla. La partita invece è andata a finire al tie break alle turche, che hanno portato a casa il titolo europeo. E poi ci sono le ragazze del basket che invece hanno fatto vedere i sorci verdi agli Stati Uniti d'America, una partita entusiasmante, appassionante, che però ha visto poi vincere alla fine per pochissimi canestri gli Stati Uniti d'America. Adesso ci tocca la Cina, la partita stasera alle 20:45, e speriamo insomma che riescano anche lì dare buona dimostrazione di preparazione. Staremo a vedere. Intanto un grosso in bocca al lupo anche a Darderi, l'ultimo italiano rimasto agli Open americani per quanto riguarda il tennis.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza-Est in entrata in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, Local News.
1: Le 7:29 del mattino, ampia pagina sportiva in questo nostro appuntamento con le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, calcio Padova. Per i biancoscudati la prima sconfitta stagionale, subito sotto in meno di un minuto con una rete di Bonazzoli. La Cremonese ha controllato la partita, trovato il raddoppio e poi controllato l'inevitabile reazione del Padova. A Venezia invece un Venezia a due facce, perde anche a Frosinone allo Stirpe, finisce infatti 3-2. Vicenza invece si fa raggiungere due volte a Lentella, a Chiavari finisce 2-2, solo un punto per la squadra di Gallo. Veniamo a Treviso.

0: circolazione senza grosse difficoltà. Il serpente è sano e salvo, infatti è stato sequestrato dai carabinieri a Palermo, che lo hanno recuperato mettendolo in sicurezza. Volo quindi con qualche preoccupazione in più, oltre al solito vuoto che può avvenire, ma non certo in giornate calde e belle come quelle di oggi. 8 e 31 minuti, trovando la musica, Raff e la sua Superstiti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora condizioni stabili anticicloniche nella giornata di lunedì sull'Italia e sul Triveneto, con temperature sempre molto elevate per il periodo. Le massime ancora toccano i 33-34 gradi sulle pianure. Avremo però qualche annuvolamento in più in montagna, specie dal pomeriggio sulle Alpi settentrionali, possibilità anche di qualche acquazzone temporale tra Alto Adige, Dolomiti, Cadore e Carnia. Poi nel con il passare dei giorni queste correnti atlantiche riusciranno a interessare maggiormente l'Italia e porteranno maggiore instabilità, specie da mercoledì, con un calo delle temperature. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Su Radio Padova, la Disco Italiana.
9: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: Casa Chemical, la Radio Padova Ritmo Italiano, mamma mia, che può essere anche un'esclamazione di fronte a un tabellone degli orari dei treni. A proposito, un saluto a quanti si spostano in giornata e devono mettere in conto che stasera, a partire dalle 21:18 precise fino alle 21 di domani, martedì 8 di settembre, sono previsti scioperi, tra l'altro programmati e annunciati da diverse sigle sindacali autonome. Quindi attenzione, insomma, da stasera scatta uno sciopero che durerà fino alle 21 di domani sera. Qui però arrivano anche i miei saluti, vi lascio con Luca Lazzari che segue nella seconda parte di Mattinata. Torno ad aspettarvi domani mattina, come al solito, a partire dalle 6.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Padova News.
1: L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia, superando il 44% dei voti, il doppio di 5 anni fa e sfiorando per un seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha detto Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD, Die Linke sono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno di Sarah Wagenknecht al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con l'AfD, poiché le altre forze confermano il cordone sanitario intorno all'ultradestra. Silenzio del cancelliere Merz, il cui governo ora è a rischio. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Nonostante le molte difficoltà, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1%. Interventi poi dei leader delle opposizioni. Il governo Meloni è stabile, sì, ma del tutto paralizzato, dicono Schlein, Conte e Bonelli. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani 8 settembre scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Questa è Radio Padova.

I romantici ieri si sono commossi vedendo Kimi Antonelli vincere il Gran Premio d'Italia a Monza. Certo, con una macchina tedesca, non con una Ferrari, ma tutto sommato, insomma, devo dire che è andata benissimo. E quanto è bravo questo ragazzo, che talento. Benvenuti su Radio Padova da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica e i vostri messaggi 328-319-8000. Ora LDA e H7 insieme, questa che si intitola Santa.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 7 settembre 2026. Ariete, la vostra settimana inizierà con la Luna che nel pomeriggio diverrà positiva, consentendovi di ritrovare una certa energia utile per migliorare la resa in ambito professionale e, se vorrete, anche per tentare approcci più costruttivi nei rapporti familiari. Voto 7. Toro, le ore del mattino con la Luna ancora in buon aspetto si riveleranno proficue. In seguito concedetevi un po' di relax. Voto 8 meno. Gemelli, il ritorno all'attività dopo il weekend sarà reso un po' complicato dalla dissonanza di Mercurio, ma un piccolo aiuto arriverà dalla Luna amica. L'amore è sereno e il voto è 7 più. Cancro, Marte, sempre nel segno per parte di oggi, sarà ancora affiancato dalla Luna, affinché la vostra creatività sia produttiva, soprattutto nel settore professionale. Fate in modo però che anche i sentimenti possano trarne qualche beneficio. E voto 7 più. Leone, la Luna nel corso della giornata arriverà nel segno confermando le sensazioni positive dell'ultimo periodo, nel contempo annunciando altre interessanti novità. Voto 8. Vergine, la presenza di Mercurio nel segno continua a portare buone notizie per gli affari, bene anche l'amore che vive degli slanci passionali di Marte amico. E 8 è il vostro voto. Bilancia, approfittate della presenza di Venere nel segno e della Luna che nel pomeriggio tornerà in aspetto armonioso al fine di correggere eventuali errori di giudizio. E voto 7 più. Scorpione, la Luna in mattinata sarà ancora in ottimo aspetto, quindi approfittatene per sistemare tutto al lavoro e per godervi poi svago o riposo. E voto 8. Sagittario, siate saggi, attendete il ritorno della Luna in posizione favorevole se dovete prendere decisioni un po' delicate. Nel frattempo agite con cautela. Amore romantico e passionale. E voto 8 meno meno. Capricorno, se l'attività professionale è fonte di soddisfazione, la vita sentimentale continua ad essere un po' burrascosa. Siate pazienti e comprensivi. E voto 7. Acquario, Venere tra le stelle che favoriscono armonia e complicità e non solo nei rapporti affettivi. Verso il tardo pomeriggio, per la Luna che si pone in aspetto dissonante, potreste avvertire un po' di maretta. Voto 8 meno. Pesci, l'opposizione di Mercurio potrebbe causare ancora per qualche tempo noie nel settore professionale. Tuttavia la Luna fino al pomeriggio sarà benevola e vi donerà un po' di lucidità. Voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si verificano code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano e si rallenta con code tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia per traffico intenso si procede lentamente tra il bivio A13 e il bivio per la 57 in ambo le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per il traffico sostenuto tra Venezia e Castellana verso Trieste e nella stessa direzione tra Terraglio e il bivio per la 27. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Paranoia, bellissima la canzone di Samurai J. Ovviamente ancora ben arrivati, ma ricordiamoci che Radio Padova Ritmo Italiano è fatta anche di canzoni che io considero le chicche, no? Quelle canzoni che sono ancora qua stampate nel nostro cuore e che cantiamo molto volentieri. Per esempio, arriva lui che si chiama Umberto Tozzi, penso che l'abbiate già sentito nominare, e questa canzone che è del 1979 e che si intitola Mamma Maremma. L'ascoltiamo insieme e questa merita, secondo me, che alziamo anche un po' il volume.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Mace, Salmo con la pesce, insieme tre geni, assolutamente cattive abitudini, anzi loro dicono solo cattive abitudini, ma a dire la verità talvolta è solo questione di prospettiva, di punti di vista, quelle che possono essere delle mie abitudini per altri sembrano cattive o viceversa. Sta di fatto che l'importante è che ci sia una buona e sana abitudine, che è quella di rimanere con Radio Padova Ritmo Italiano tutti i giorni, 7 su 7, magari grazie anche all'app da scaricare sul vostro telefono.

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. La perizia della Corte d'Assise di Venezia ha confermato che Francesco Gianello, 14enne morto di tumore nel 2024, poteva essere salvato con protocolli medici. I genitori, imputati per omicidio volontario, seguivano il metodo Hammer. Un 29enne è stato denunciato dai carabinieri per furto della borsa ad una donna di 78 anni con difficoltà di deambulazione a Belluno. Fuggito in auto, è stato rintracciato grazie alla segnalazione di un cliente. Proseguono i controlli della finanza vicentina sui distributori di carburante. A luglio ed agosto effettuate 13 ispezioni con un tasso di irregolarità del 25%. Migliaia di persone ieri pomeriggio hanno assistito alla regata storica sul Canal Grande a Venezia. La vittoria è andata al gondolino bianco con l'equipaggio formato da Matteo Zaniol e Nicolò Trabuio. La Veneto Film Commission ha sostenuto 73 produzioni dal 2023, con quasi 4 milioni investiti nel 2026. Nel 2025 assistite 17 produzioni nazionali ed internazionali, tra cui The Dog Stars di Ridley Scott.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.

2003, pensate, NEC, almeno stavolta a Radio Padova Ritmo Italiano, nel Ciao Cri, con me Cristi Radori, ovviamente tutte voi e tutti voi. Sapete che ogni tanto, insomma, vado a trovare delle cose sfruculiando qua e là, delle curiosità, delle notizie che possono a quest'ora di pausa pranzo magari tornarvi utili per divertirvi, per alleggerire questo momento. Hanno fatto una scoperta pazzesca che risale a più di 1000 anni fa. In poche parole, hanno riportato alla luce una fabbrica tessile vichinga, perché noi pensiamo ai vichinghi, no? Con gli elmi, con le corna, con queste barche, queste imbarcazioni che poi sono state le prime che hanno permesso loro di fare delle transoceaniche, quando ancora i nostri andavano via con le zattere. Insomma, parliamo di una popolazione sicuramente abbastanza avanti, ma a quanto pare non erano i vichinghi soltanto un popolo dedito alla guerra, perché in un piccolo centro di una regione, non so neanche pronunciarla perché è difficilissimo, sono stati scoperti i resti di un insediamento artigianale eccezionalmente grande. È un complesso che risale al periodo compreso tra il VII e il X secolo e si estende su ben 100.000 metri quadrati, e gli archeologi hanno riportato qui alla luce in totale 82 abitazioni seminterrate. Ma durante gli scavi è emerso un enorme numero di pesi da telaio, fusaiole, perline di vetro, indizio di una produzione tessile su una scala di gran lunga superiore al fabbisogno della popolazione locale, e i reperti documentano una intera catena produttiva, dalla lavorazione delle fibre fino al tessuto finito. Praticamente erano delle fabbriche di produzione di capi di abbigliamento. Gli studiosi hanno inoltre rinvenuto delle monete arabe provenienti dal Medio Oriente, oltre ai coni dell'attuale Francia, cioè Germania. Gli oggetti dimostrano quindi che gli abitanti di Sufden, forse si pronuncia così, facevano parte di vaste reti commerciali che arrivavano fino all'Asia, quindi arrivavano al Medio Oriente. Ah, mi piace quel completo, ne voglio 20, voglio vendere il mio negozio. Insomma, un mercato pazzesco di più di 1000 anni fa. Adesso invece arriva lei, dito nella piaga, ce la godiamo con la nuovissima

Poverina, brutte parole in faccia, non si fa assolutamente. Chiara, un giorno di sole, era il 2014. Ancora buongiorno, buon pranzo qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ci sono io, Cristina Doria, ad accompagnarvi nel momento della pausa pranzo. Insomma, staremo insieme tra le altre cose in questi giorni fino alle 3 e avrò modo di coccolarvi insieme alla musica bellissima di Radio Padova sotto tutte le più accattivanti sfumature. Per esempio, una delle canzoni più passate è questa e io la adoro perché è bella la canzone, è molto brava lei, si chiama Gaia e la canzone, eccola qua, Bossa Nostra, già l'inizio è accattivante, sentiamola insieme.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: carino questo dettaglio, scordi le chiavi in macchina, ultimo, capacissimo di scrivere delle cose molto belle. Questa era Romantica, canzone che ci accompagna appunto in questa estate 2026. E siamo arrivati alle 13:20, ancora buon pranzo, restate con noi su Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

Ingresso gratuito per Italian Buy Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbuyquick.net.

questa linea di demarcazione, il prima e il dopo. Questo è il prima dei giornalisti 2018, New York, quando Tommaso Paradiso ancora, insomma, era il capo, diciamo, indiscusso di questo gruppo, che arrivò a farci veramente sobbalzare con delle canzoni che erano molto carine, molto originali. E, insomma, c'è stata una bella innovazione grazie a loro. Oddio, non che Tommaso Paradiso poi non abbia continuato a regalarci delle belle canzoni, le sentiamo spesso e volentieri qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Radio Padova non solo Ritmo Italiano, ma anche la possibilità di scoprire, per esempio, qual è la città con più alberi al mondo. E sapete come si misura questo? Praticamente dal marciapiede, cioè tra chiome, ombra e asfalto. Treepedia è un progetto del MIT diretto dall'ingegner Carlo Ratti, usa Google Street View per calcolare quanto verde entra nello sguardo di chi attraversa la città. Veramente innovativa questa cosa, perché nell'epoca della classificazione, delle rivendicazioni dei record per stabilire quale città possieda più alberi al mondo, ci vorrebbero, che ne so, un esercito di botanici, milioni di etichette, una pazienza certosina. Insomma, grazie invece a questa tecnologia del Massachusetts Institute of Technology sono arrivati ad essere molto lungimiranti e hanno scelto una procedura più contemporanea, cioè utilizzare dai marciapiedi quello che l'occhio coglie come verde lungo le strade, e a vincere praticamente quello che è il primato assoluto, sempre, ripeto, grazie a Google Street View, calcolando quanto verde entra nel campo visivo di chi percorre le strade. Abbiamo al primo posto Tampa in Florida, che raggiunge un Green View indice del 36,1%. Poi abbiamo Singapore col 29,3%, Oslo col 28,8%, Sydney e Vancouver con 25,9%. A far vincere di fatto è la chioma visibile dalla strada, raccontata dall'ombra sopra i marciapiedi. Un nuovo modo di vedere se le nostre strade effettivamente sono circondate di verde, i nostri marciapiedi ci permettono di stare un po' all'ombra e di godere un po' di fresco, soprattutto con le temperature che si stanno innalzando così. Io credo che sia la cosa migliore. Benvengano gli alberi, benvenga la musica fresca di Paola e Chiara qui al Ciao Cri, a Radio Padova Ritmo Italiano, alle 13:29 minuti scattate in questo momento.

0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini. Oh!

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Ultimo con Romantica su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 5 minuti dalle 18 con il nostro buon pomeriggio, tra poco la redazione per le ultime notizie. Intanto Paola e Chiara, questa è Solo Mai.

0: Radio Padova News.
1: La politica tedesca travolta dal ciclone AfD, non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. In Sassonia, Anhalt, l'estrema destra supera il 44% dei voti, nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, lo ha detto oggi Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. Con Ranucci c'era amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura. È quanto ha detto Walter Lavitola stamane durante l'udienza del riesame a Roma. Oggi è suonata la campanella nelle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Questa è Radio Padova.

E beh, qui un frammento di storia della musica, Antonello Venditti. Era Sara su Radio Padova, Ritmo Italiano, da 7 minuti. Abbiamo direi piacevolmente superato le 18. Sentiamo anche Uelo con Anna Tatangelo e Notte Poetica. Scende la notte.

Saif con Parlar d'amore su Radio Padova, Ritmo Italiano. Qualcuno poco fa mi chiedeva come mai oggi non hai ancora parlato di Kimi Antonelli, della sua vittoria al Gran Premio di Monza, perché è stato detto praticamente tutto nei commenti, è stato scritto tutto dovunque. L'unica cosa che posso segnalare è che in vita mia non avevo ancora visto vincere un Gran Premio di Monza a un italiano, e nonostante la mia età devo dire che ieri ho provato davvero grande emozione dopo il traguardo con questo ragazzo ventenne, appena ventenne aggiungerei, che porta a casa il Gran Premio di Monza, e in che modalità, poi partendo dalla 19esima posizione, ma questa è una cosa che già sappiamo. A proposito invece di tennis, US Open e gli azzurri, l'ultimo rimasto ha già praticamente il volo di ritorno prenotato, giocherà stanotte contro Zverev. Simpatia d'Arderi, poco simpatico il ragazzo, un po' arrogante, ma è l'unico italiano in corsa ancora allo US Open. Staremo a vedere, e stanotte gioca alle 2:30 a New York contro Sasha Zverev. Ora sentiamo Raf. Prima.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico tipico di questa fascia oraria, sulla A4 Venezia-Trieste code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia e sulla tangenziale di Mestre incolonnamenti per lo stesso motivo in direzione Milano tra rotatoria Miranese e Marghera. Inoltre si segnalano incolonnamenti in uscita allo svincolo di Portogruaro sulla A28 Portogruaro-Conegliano per i mezzi provenienti da Conegliano. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria, chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Cosa so?

0: Mamma con Cabana su Radio Padova, Ritmo Italiano. 18 e 33 minuti, spero che tutto per voi stia procedendo bene, ormai quasi alle spalle questo inizio di settimana. Ora Tiziano Ferro, questa è Incanto.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.